0: puoi portarmi via con te. Puoi prendermi fra le braccia e portarmi verso il sollevante.
1: Lo desideri proprio.
0: Puoi portarmi via con te. Puoi prendermi fra le braccia e portarmi verso il sollevante.
1: Non fermentarmi, saprò sempre proteggerti, sta sicuro.